una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano.